0: sono le 2 e un minuto.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Sono le 3 e 2 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, eccomi pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, sabato 8 agosto 2026. Ariete, approfittate della luna amica per cercare di pacificare il clima familiare, mostrandovi capaci di mettere a tacere il vostro a volte esagerato orgoglio. Voto 7. Toro, grazie a Mercurio, ancora per oggi in buon aspetto, siete liberi di programmare la vostra giornata e, se sarete propositivi, anche gli impegni della prossima settimana. Quindi voto 8. Gemelli, il periodo che state vivendo è sempre ottimo per fare progetti importanti in vista del futuro, ma anche coloro di voi che sono in ferie, grazie alla luna nel segno, hanno possibilità di vivere intensamente. Quindi tutto ok, vi meritate un bel 8. Cancro, la quadratura di Venere potrà rendervi un po' nervosi, ma solo se non saprete risolvere eventuali dispute, specie familiari, in modo saggio ed equilibrato. Voto 7. Leone, la benevolenza della luna, donandovi qualche interessante intuizione, preparerà l'arrivo domani di Mercurio nel segno. Aprite la mente e, anche se siete in ferie, fate piani utili ad una fruttuosa ripartenza nel settore lavorativo. Appassionato il dialogo amoroso, quindi voto 8. Vergine, chi di voi al lavoro avrà anche oggi la libertà d'azione e coloro che sono in vacanza potranno godersi le piacevolezze della vita nonostante i disturbi di Marte e Luna dissonanti. Voto 8 meno. Bilancia, l'ottimo aspetto di Marte e Luna vi metterà nelle condizioni di utilizzare al meglio i suggerimenti di Venere nel segno, favorendo la soluzione pratica di eventuali disguidi. Bene l'amore e voto 7 più. Scorpione, a darvi una mano anche oggi ci penserà Mercurio, che vi invita a non perdere tempo, mettendo al sicuro tutto ciò che vi interessa, quindi datevi da fare con il voto 8. Sagittario, quasi del tutto liberi da preoccupazioni familiari, iniziate a concentrarvi perché da domani Mercurio diverrà positivo e molte situazioni, per lo più lavorative, saranno chiarite. Voto 7 più. Capricorno, la sfera dei sentimenti è disturbata dall'ostilità di Venere, che forse richiede un dispendio di energie mentali ed emotive non indifferenti. Siate il più possibile saggi e comprensivi. Voto 7 meno. Acquario, il periodo di sosta estiva procede senza difficoltà, oggi anche grazie alla luna benevola, quindi voto è 8. Pesci, la vostra naturale sensibilità potrebbe subire anche oggi i capricci della luna in quadratura. Non usate forzature e sappiate essere pazienti con il voto 7. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: se ti piace questa musica. Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
4: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
5: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
4: Goppion Caffè, bevilo buono.
6: Radio Padova Meteo.
7: Un saluto agli amici di Radio Padova da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
8: Ci attende un weekend variabile dal punto di vista meteorologico sul Triveneto. Sabato mattina dalle nuvi a tratti compatte, poi rapido diradamento, tornerà a splendere il sole con massime di 34-35 gradi. Solo dei temporali di calore sui rilievi tra pomeriggio e sera. Domenica in prevalenza soleggiata, ancora un po' di instabilità nella seconda parte del giorno sulle Dolomiti e clima caldo ed estivo. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

Abbiamo iniziato ufficialmente questo sabato di Buongiorno Amici. Ciao a tutte, ciao a tutti, sono Cristi Radori. Ricordo che questo è solo l'inizio. Staremo insieme fino alle 10, ci divertiremo con tantissima musica, visto che lo sapete, soprattutto nel fine settimana a Radio Padova di musica ce n'è tantissima. Come per esempio questa Bam Bam Bambina di Elettra Lamborghini.

Mamma mia, il diablo dei Litfiba, una canzone del 1990, tanta acqua sotto i ponti, ancora ben arrivati qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Ora invece qualcosa di nuovo, Raff, Pazzi Stupidi Ragazzi.

0: piace questa musica.
1: Vieni da me, fammi vivere meglio. Ho questo buco nel petto. Sento nonno, divento geloso.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Ma stai lontana, io non torno a casa. Ma che cosa è casa?
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: Quella tipa tatuata tutta da, tatuata. Tutti guardano la tipa tutta da, tatuata.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di un incidente, si verificano code tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in direzione Venezia. Per traffico intenso sulla stessa 4 si rallenta con code tra Brescia Ovest e Peschiera in direzione Venezia. Sulla 4 Venezia-Trieste per il traffico intenso si verificano code in direzione Trieste tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza, tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e si viaggia incolonnati sempre verso Trieste alla barriera di Trieste-Lisert. Attenzione inoltre al vento forte segnalato sulla 23 Palmanova-Tarvisio tra Udine Sud e Udine Nord. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio

0: una possibilità, una delle canzoni di questa estate 2026 su Radio Padova Ritmo Italiano con Malika Ayan, che continua ovviamente a fare grandi successi qua e là in giro per l'Italia. Adesso invece Calma Metafisica di Ermal Meta, restate con noi.
1: Il cielo

0: sabato sera dalle 22 Radio Padova è la disco italiana. Per ballare e cantare insieme tutta la musica italiana più bella di sempre. Radio Padova, la disco italiana. Ogni sabato dalle 22.
1: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
0: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
1: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
0: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summerville!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it. Chase
9: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Radio Padova Meteo.
11: Un saluto agli amici di Radio Padova da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
12: Ci attende un weekend variabile dal punto di vista meteorologico sul Triveneto. Sabato mattina dalle nuvi a tratti compatte, poi rapido diradamento, tornerà a splendere il sole con massime di 34-35 gradi. Solo dei temporali di calore sui rilievi tra pomeriggio e sera. Domenica in prevalenza soleggiata, ancora un po' di instabilità nella seconda parte del giorno sulle Dolomiti e clima caldo ed estivo. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: Neck con Almeno Stavolta nel Buongiorno Amici con me, Cristina Dori, in questo sabato tutto italiano con tantissima musica. Mi raccomando, restate con noi perché arriva anche lei, Noemi, che finalmente si sta ripigliando dall'incidente poverina che ha avuto, e la canzone del 2017, I miei rimedi.
1: Io sono sempre

0: Sono le 8 e un minuto.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

E continua questo sabatino. Buongiorno amici, con me Cristi Radori su Radio Padova Ritmo Italiano. Abbiamo avuto il piacere di ospitare Gianni Morandi con un datato Bella Signora, e invece nuova per voi la canzone di Baby K, Tuca Macarena. Ah, mi raccomando, restate qui perché a breve avremo Venusia e il suo oroscopo.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, eccomi pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, sabato 8 agosto 2026. Ariete, approfittate della luna amica per cercare di pacificare il clima familiare, mostrandovi capaci di mettere a tacere il vostro a volte esagerato orgoglio. Voto 7. Toro, grazie a Mercurio, ancora per oggi in buon aspetto, siete liberi di programmare la vostra giornata e, se sarete propositivi, anche gli impegni della prossima settimana. Quindi voto 8. Gemelli, il periodo che state vivendo è sempre ottimo per fare progetti importanti in vista del futuro, ma anche coloro di voi che sono in ferie, grazie alla luna nel segno, hanno possibilità di vivere intensamente. Quindi tutto ok, vi meritate un bel 8. Cancro, la quadratura di Venere potrà rendervi un po' nervosi, ma solo se non saprete risolvere eventuali dispute, specie familiari, in modo saggio ed equilibrato. Voto 7. Leone, la benevolenza della luna, donandovi qualche interessante intuizione, preparerà l'arrivo domani di Mercurio nel segno. Aprite la mente e, anche se siete in ferie, fate piani utili ad una fruttuosa ripartenza nel settore lavorativo. Appassionato il dialogo amoroso, quindi voto 8. Vergine, chi di voi al lavoro avrà anche oggi la libertà d'azione e coloro che sono in vacanza potranno godersi le piacevolezze della vita nonostante i disturbi di Marte e Luna dissonanti. Voto 8-. Bilancia, l'ottimo aspetto di Marte e Luna vi metterà nelle condizioni di utilizzare al meglio i suggerimenti di Venere nel segno, favorendo la soluzione pratica di eventuali disguidi. Bene l'amore e voto 7+. Scorpione, a darvi una mano anche oggi ci penserà Mercurio, che vi invita a non perdere tempo, mettendo al sicuro tutto ciò che vi interessa, quindi datevi da fare con il voto 8. Sagittario, quasi del tutto liberi da preoccupazioni familiari, iniziate a concentrarvi perché da domani Mercurio diverrà positivo e molte situazioni, per lo più lavorative, saranno chiarite. Voto 7+. Capricorno, la sfera dei sentimenti è disturbata dall'ostilità di Venere, che forse richiede un dispendio di energie mentali ed emotive non indifferenti. Siate il più possibile saggi e comprensivi. Voto 7-. Acquario, il periodo di sosta estiva procede senza difficoltà, oggi anche grazie alla luna benevola. Quindi il voto è 8. Pesci, la vostra naturale sensibilità potrebbe subire anche oggi i capricci della luna in quadratura. Non usate forzature e sappiate essere pazienti con il voto 7. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Ciao.
1: Se ti piace questa musica,
2: do you remember how we used to be?
1: Radio Padova Country è fatta apposta per te.
3: Sweet home Alabama.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
4: Did you lock eyes with a little green-eyed girl from Jackson? Tell me what got you, I just gotta know.
1: Radio Padova Country.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo una buona giornata a tutti voi. Per traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova, si rallenta con code tra Brescia Ovest e Peschiera verso Venezia, e nella stessa direzione si verificano code tra Vicenza Ovest e Vicenza Est. Sulla 4 Padova-Venezia si rallenta tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste per il traffico intenso. Si verificano code in direzione Trieste tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e tra Re di Puglia la barriera di Trieste-Lisert. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Dimmi che hai

A riprova del fatto che il Buongiorno Amici del sabato ha ancora più musica per tutte voi e tutti voi, abbiamo sentito Vasco Rossi, Basta Poco. Ora invece, che tuffo nel passato, abbiamo Franco Battiato, Up Patriot to Arms.

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronta a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Radio Padova, la puoi ascoltare ovunque. In auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
2: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
3: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.
4: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Radio Padova Meteo.
13: Un saluto agli amici di Radio Padova da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
14: Ci attende un weekend variabile dal punto di vista meteorologico sul Triveneto. Sabato mattina dalle nuvi a tratti compatte, poi rapido diradamento, tornerà a splendere il sole con massime di 34-35 gradi. Solo dei temporali di calore sui rilievi tra pomeriggio e sera. Domenica in prevalenza soleggiata, ancora un po' di instabilità nella seconda parte del giorno sulle Dolomiti e clima caldo ed estivo. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
15: Radio Padova, la disco italiana.
16: Da questo momento
15: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su radiopadova.com.

0: dei mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: Sono le 9 e un minuto. Radio Padova.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Ok, ah.
1: Buongiorno amiche, buongiorno amici, qui in questo sabato insieme a Radio Padova Ritmo Italiano abbiamo sentito Uelo e Anna Tatangelo, Notte Poetica. Ora c'è Zucchero con Vedo Nero. Ah, dimenticavo, se per caso vi siete persi l'oroscopo di Venusia di prima, restate con noi perché tra poco arriva

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, eccomi pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, sabato 8 agosto 2026. Ariete, approfittate della luna amica per cercare di pacificare il clima familiare, mostrandovi capaci di mettere a tacere il vostro a volte esagerato orgoglio. Voto 7. Toro, grazie a Mercurio, ancora per oggi in buon aspetto, siete liberi di programmare la vostra giornata e, se sarete propositivi, anche gli impegni della prossima settimana. Quindi voto 8. Gemelli, il periodo che state vivendo è sempre ottimo per fare progetti importanti in vista del futuro, ma anche coloro di voi che sono in ferie, grazie alla luna nel segno, hanno possibilità di vivere intensamente. Quindi tutto ok, vi meritate un bel 8. Cancro, la quadratura di Venere potrà rendervi un po' nervosi, ma solo se non saprete risolvere eventuali dispute, specie familiari, in modo saggio ed equilibrato. Voto 7. Leone, la benevolenza della luna, donandovi qualche interessante intuizione, preparerà l'arrivo domani di Mercurio nel segno. Aprite la mente e, anche se siete in ferie, fate piani utili ad una fruttuosa ripartenza nel settore lavorativo. Appassionato il dialogo amoroso, quindi voto 8. Vergine, chi di voi al lavoro avrà anche oggi la libertà d'azione e coloro che sono in vacanza potranno godersi le piacevolezze della vita nonostante i disturbi di Marte e Luna dissonanti. Voto 8 meno. Bilancia, l'ottimo aspetto di Marte e Luna vi metterà nelle condizioni di utilizzare al meglio i suggerimenti di Venere nel segno, favorendo la soluzione pratica di eventuali disguidi. Bene l'amore e voto 7 più. Scorpione, a darvi una mano anche oggi ci penserà Mercurio, che vi invita a non perdere tempo, mettendo al sicuro tutto ciò che vi interessa, quindi datevi da fare con il voto 8. Sagittario, quasi del tutto liberi da preoccupazioni familiari, iniziate a concentrarvi perché da domani Mercurio diverrà positivo e molte situazioni, per lo più lavorative, saranno chiarite. Voto 7 più. Capricorno, la sfera dei sentimenti è disturbata dall'ostilità di Venere, che forse richiede un dispendio di energie mentali ed emotive non indifferenti. Siate il più possibile saggi e comprensivi. Voto 7 meno. Acquario, il periodo di sosta estiva procede senza difficoltà, oggi anche grazie alla luna benevola. Quindi il voto è 8. Pesci, la vostra naturale sensibilità potrebbe subire anche oggi i capricci della luna in quadratura. Non usate forzature e sappiate essere pazienti con il voto 7. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: ritmo italiano.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

Da Ottica le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. A causa del traffico intenso si rallenta sulla 4 Brescia-Padova tra Brescia Ovest e Peschiera in direzione Venezia e si rallenta con code nella stessa direzione tra Grisignano e il bivio per la tangenziale di Mestre. Sempre per traffico intenso code sulla 4 Padova-Venezia tra Padova Est e la tangenziale di Mestre verso Trieste, nella stessa direzione sulla tangenziale di Mestre code tra Terraglio e il bivio per la 27. Sulla 4 Venezia-Trieste code per il traffico intenso in direzione Trieste tra Meolo Roncade e Sanstino di Livenza, tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e tra Redipuglia e la barriera di Trieste-Lisert. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Sal da Vinci e la sua poesia, un'estate per lui fortunatissima, sta facendo sold out dovunque si muova e noi siamo contenti per lui. Adesso invece un'altra canzone che è la nostra piccola grande soddisfazione, perché si tratta di Gaia con Bossa Nostra.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami e il battito animale, notte come non ce n'è, e le canzoni che amerai.
1: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
9: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

E c'è sempre tanta, tantissima musica di sabato qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Abbiamo sentito le tre bellissime, quelle che sono le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. L'ultima era Come se non fosse stato mai amore ed era Laura Pausini. Vi lascio invece con un'altra canzone che è già diventata tormentone di quest'estate, Clara e San Giovanni, Le ragazze. Ovviamente dedicata a chi? A tutte le ragazze che sono all'ascolto. Io Cristina Dori vi auguro un fantastico weekend insieme a Radio Padova e vi aspetto puntuali lunedì mattina dalle 7. Tra poco però vi lascio in buone mani con Luca Lazzari.

0: Trimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
1: Da Ottica Le Lenti, rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Grave strappo tra Roma e Madrid sulla sospensione degli accordi di Schengen. Da oggi anche la Spagna ripristinerà i controlli alle frontiere con l'Italia, all'annuncio dopo un duro scambio d'accuse tra Sanchez e Meloni. Aveva manifestato più volte la volontà di unirsi ai combattenti dell'ISIS una volta raggiunta la maggiore età, il sedicenne di Como fermato a Grosseto, dove si trovava in vacanza, a segnalarlo i servizi segreti. È il giorno dell'ultimo saluto a Francesco Guccini. Questa mattina a Pavana, sull'Appennino tosco-emiliano, i funerali in forma privata del cantautore morto mercoledì a 86 anni. A Modena e Bologna, lutto cittadino. Fine settimana bollente sulle strade, non solo per il gran caldo che continua a far boccheggiare il nostro paese. Fino a domani saranno 25 milioni le auto in viaggio per raggiungere le località turistiche. Prove generali con il derby d'Italia alle 13, aperte Juventus-Inter, amichevole di lusso a due settimane dall'inizio del campionato di Serie A. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 e 2 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Canzone scritta e dedicata a Los Angeles, la città degli angeli. Achille Lauro su Radio Padova, buon weekend da Luca Lazzari, anche oggi insieme fino alle 13 con la nostra musica e i vostri messaggi al 328-319-8000. Adesso ne mettiamo in fila 3 perché c'è più musica italiana qui da noi a Radio Padova, subito con Biagio Antonacci e questa è You and Me.
1: Tre canzoni in fila.

Irama, Radio Padova, Cavana, il ritmo dell'estate. Abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Buon weekend, tra poco come ogni ora aggiorniamo la situazione del traffico sulle autostrade a nord-est. E adesso la nuova di J-Ax. 1, 2, go!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto e bentrovati. Sulla 4 Venezia Trieste si verificano code per incidente tra Meolo Roncade e Porto Gruaro verso Trieste. Nella stessa direzione lunghe code per traffico intenso in entrata alla Tisana tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e tra Re di Puglia e la barriera di Trieste Lisert. Sulla 4 Padova Venezia si rallenta tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre verso Trieste. Nella stessa direzione code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio per la 20. Traffico intenso e rallentato sulla 4 Brescia-Padova tra Brescia Ovest e Peschiera verso Venezia e nella stessa direzione rallentamenti con code tra Grisignano e il bivio per la 57. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Emma e Fabri Fibra su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buon weekend, fine settimana importante per quanto riguarda gli spostamenti. Tanti italiani che vanno in vacanza, quindi traffico da bollino rosso e a tratti anche da bollino nero sulle autostrade italiane. Vi raccomandiamo prudenza alla guida con i nostri successi. Adesso ascoltiamo anche Herbal Meta a Radio Padova e questa è Ragazza Paradiso.

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronto a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Tutte le mattine dalle 6 alle 9, weekend compreso, comincia la giornata tra amici.
2: Buongiorno amici.
3: Buongiorno amici.
2: Radio Padova.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
5: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
5: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
10: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
11: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
10: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
12: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.
13: Su Radio Padova, la disco italiana.
14: Da questo momento
13: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su radiopadova.com.

Romantica è la nuova canzone di Ultimo su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buon fine settimana a tutti. Ultimo, ragazzo dei record, 260.000 persone al suo concerto a Tor Vergata e tantissime soddisfazioni per lui in quest'ultimo anno. Bentrovati, tra poco la nostra redazione, ci saranno le ultime notizie in diretta e adesso c'è Serena Brancale e questa è Anima e Core.

Padova suona le canzoni che ami. Canzoni chiamerai.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Volevo capire di Madame e Marrakesh su Radio Padova, Ritmo Italiano, dal punto di vista musicale, canzone chiaramente ispirata ad un classico di Michael Jackson, They Don't Care About Us. Ancora una volta buon weekend a tutti da Luca Lazzari, come ogni ora mettiamo in fila tre canzoni italiane, la prima è di Tiro Mancino e si intitola Punto Fermo.
1: Tre canzoni in fila.

Fra Quintale, la sua canzone si intitola Aranciata su Radio Padova Ritmo Italiano e abbiamo concluso l'appuntamento con le nostre tre canzoni in fila. Buon weekend da Luca Lazzari, tra poco aggiorniamo la situazione del traffico sulle autostrade a nord-est, ma adesso c'è Tiziano Ferro e questa si intitola Indietro.

Da Ottica le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati. A causa del traffico particolarmente sostenuto sulla 4 Brescia-Padova, si rallenta in direzione Venezia tra Brescia Ovest e Peschiera, si verificano code in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze e si rallenta con code tra Padova Ovest e Padova Est verso Venezia. Si verificano code sulla 31 della Valdastico in uscita allo svincolo di Piovene-Rocchette in direzione Piovene. Sulla 4 Venezia-Trieste code per il traffico sostenuto in direzione Trieste tra Meolo Roncade e Porto Gruaro, in entrata alla Tisana, tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e in emissione sulla 23 in direzione Tarvisio. Code anche alla barriera di Trieste-Lisert in ambo le direzioni. Sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano si verificano code alla barriera di Porto Gruaro verso la 4. Sulla 4 Padova-Venezia si rallenta tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Sulla tangenziale di Mestre, sempre in direzione Trieste, code per traffico intenso tra Terraglio e il bivio per la 27. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Esta Cosmo su Radio Padova, Ritmo Italiano, e in questa canzone di ritmo ce n'è veramente tanto. Buon fine settimana a tutti da Luca Lazzari, grazie per i vostri messaggi, 328 319 8000. Ora c'è anche Saif, la nuova è Parlar d'Amore. Che bella!

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
0: E le canzoni che amerai.

0: piace mantenere le promesse.
1: Per questo, dal 1948, portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
2: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Chase
8: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Stai ascoltando Radio Padova.

noi di Radio Padova piace scoprire artisti nuovi come questo ragazzo Maninni. La sua canzone si intitola Adesso Ciao. Ancora una volta buon weekend a tutti da Luca Lazzari in compagnia della nostra musica. Tra poco abbiamo un altro appuntamento con la nostra redazione e le ultime notizie. Bentrovati anche con Raf, anche per lui canzone nuova, si intitola Pazzi, Stupidi, Ragazzi. Prima di noi.

0: Radio Padova News.
1: La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così il Presidente della Repubblica Mattarella per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle. 252 lavoratori morti, ben 136 migranti italiani. E i rapporti tra Italia e Spagna registrano uno strappo senza precedenti proprio sull'immigrazione. Madrid, in risposta alle decisioni italiane su Schengen, ripristina da oggi i controlli alle frontiere, così Bonelli di AWS.
2: Il governo Meloni ha innescato una crisi diplomatica con la Spagna solo per aumentare il proprio consenso elettorale, basato sulle bugie. Piuttosto Giorgia Meloni si occupi della crisi climatica.
1: Stamane a Pavana, ai funerali di Francesco Guccini, nel piccolo comune sull'Appennino tosco-emiliano dove il cantautore viveva, la famiglia lo ha ricordato con una cerimonia strettamente privata. Ancora grande Italia agli europei di nuoto di Parigi, argento nella staffetta mista 4x1000 e 5 in acque libere, strepitose le frazioni di Taddeucci e Paltrinieri, bene Pozzo Bon e Guidi, oro alla Germania, bronzo l'Ungheria. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: È mezzogiorno in punto.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Per Cesare Cremonini è partito tutto con i Luna Pop 25 anni fa, più o meno. Qualcosa di grande su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buon fine settimana a tutti da Luca Lazzari. Data l'ora possiamo cominciare già ad augurarvi un buon pranzo, anche se è prestino, qualche istante dopo mezzogiorno. Subito c'è Mara Sattei insieme a Enrico Nigiotti e questa si intitola Sabato Sera. No.

Giovanotti a Radio Padova, Ritmo Italiano, con ora un classico per lui. Un classico per lui anche andare in bicicletta, e in questo periodo della sua vita andare in bicicletta anche quando è in tournée. Praticamente raggiunge le città nelle quali deve suonare con il suo gruppo proprio spostandosi con due ruote e pedalando, ed è sicuramente una bella cosa che gli dà soddisfazione. Riesce ad unire le sue due grandi passioni. Hai detto niente, bravo Lorenzo. Giovanotti su Radio Padova. A proposito di persone appassionate del proprio lavoro, Noemi, lei ha un talento incredibile, voce riconoscibilissima. Questa è la nuova, si intitola Tu cosa fai questa sera?

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi. Sulla 4 Brescia-Padova, per traffico intenso si verificano code in uscita Peschiera per entrambe le provenienze. Sulla 4 Venezia-Trieste, per traffico intenso in direzione Trieste, code tra Meolo Roncade e Sanstino di Livenza, code in uscita San Giorgio di Nogaro per entrambe le provenienze, e in direzione Trieste si procede in colonnati tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Code anche in immissione sulla 23 per chi prosegue verso Tarvisio e tra Redi Puglia la barriera di Trieste-Lisert verso Trieste. In direzione Venezia si verificano code tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

cambierà e prima o poi vedrai se cambierà. Era Neffa, siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, diamo un'accelerata a questo nostro fine settimana, perché no? Mamma mia, Rosa.

0: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
3: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Ematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
7: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
8: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
7: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
9: Stai ascoltando Radio Padova.

La collaborazione tra Emma e Fabri Fibra con Antidroga ci porta vicini alle 3 di questo pomeriggio di sabato. Sentiamo anche Dolce Nera, la nuova epopea.

ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

Da Ottica le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

Francesca Michielin con Strega Comanda su Radio Padova, Ritmo Italiano, e con il nostro buon pomeriggio anche LDA con H7 per l'occasione. Questa è Santa.

Le ragazze facili descritte da Cesare Cremonini nel pomeriggio di Radio Padova Ritmo Italiano. Beh, titolo che casca a fagiolo, devo dire che non lasciamo mai nulla al caso. Arriva Sabato di Jovanotti.

parlare d'amore, così Saif su Radio Padova Ritmo Italiano, mentre nel corso della settimana abbiamo avuto un po' di preoccupazione, parlo a beneficio di quanti sono appassionati di tennis, dicevo abbiamo avuto preoccupazione per Jannik Sinner e i suoi controlli ortopedici fatti così in maniera inaspettata a Milano, ma sembra che tutto vada bene, quindi speriamo bene proprio per gli US Open che arriveranno alla fine del mese di agosto. Nel frattempo abbiamo anche saputo che Carlos Alcaraz non parteciperà neanche a Cincinnati e non si capisce proprio che cosa abbia questo ragazzo. E noi sentiamo musica nei prossimi minuti e qui vi riportiamo decisamente di qualche anno indietro nel tempo, 44. Alberto Camerini, ricordi Tanz Bambolina.

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronto a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Se ti piace questa musica,
2: vieni da me, fammi vivere meglio. Ho questo buco nel petto, sento nonno, divento geloso.
1: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
3: Ma stai lontana, io non torno a casa. Ma che cosa è casa?
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
4: Quella tipa tatuata, tutta da, tatuata. Tutti guardano la tipa tutta da, tatuata.
1: Radio Padova Generazione Z.
5: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
6: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
10: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
11: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
10: Goppion Caffè, bevilo buono.
1: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
12: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
12: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
13: Radio Padova, la disco italiana.
14: Da questo momento
13: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? Di Noemi su Radio Padova, al Ritmo Italiano, a un passo dalle 4, e con il nostro buon pomeriggio anche Gali, Niente Panico. Per quello ci vuole uno psicologo bravo. Se non lasci...

0: con Mara Sattei ed Enrico Nigiotti, sabato sera, beh, manca qualche ora, su Radio Padova, Ritmo Italiano, ci introduciamo all'interno della nostra ultima ora insieme. Siete con Maurizio Modica, la nuova di Cioffi, si intitola Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, ma

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Lucio.
1: La delicatezza di Lucio Corsi, volevo essere un duro. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, buon pomeriggio e buon fine settimana. Beh, visto che siamo nel pieno. Mace, Salmo e Colapesce e le loro cattive abitudini.

Se ti piace questa musica, do you remember how we used to be? Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Did you lock eyes with a little green-eyed girl from Jackson? Tell me what got you, I just gotta know. Radio Padova Country.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo code per traffico intenso presso le uscite di Peschiera del Garda da entrambe le provenienze. Traffico intenso anche sulla Venezia-Trieste, si verificano incolonnamenti presso l'uscita di Palmanova per chi proviene da Venezia, code tra San Giorgio di Nogaro e Villesse e tra Re di Puglia e la barriera Trieste-Lizard in direzione Trieste. Prestare attenzione tra Cessalto e San Donà di Piave verso Venezia, dove è segnalato un veicolo fermo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Notevole accelerata in questo pomeriggio con dito nella piaga, businessman, quello descritto da lei. Il video fa decisamente sorridere. Su Radio Padova, Ritmo Italiano, anche Ermal Meta, la sua calma metafisica. Il cielo

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Attenzione, prego! Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia. Chase
8: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

Quelli che non hanno età con Eiffel 65 su Radio Padova Ritmo Italiano. Noi arriviamo ai saluti tra poco, sarete con Franco Ghirardello, con me Maurizio Modica, appuntamento domani nel pomeriggio a partire dalle 15 e arriveremo assieme fino a sera. Vi auguro di trascorrere un bel pomeriggio per quel che ne rimane e una bella serata. Sentiamo anche J-Ax con Ippi Yayo, però anche no. Ciao e a domani. 1, 2,

0: Fulminacci.
1: Eri pazza di me. Poi cos'è successo, amore? 100.000 dediche e una frase in ascensore.
0: Radio Padova, il ritmo della tua estate.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: sono le 17 in punto.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Baby K con Tuca Macarena, siete su Radio Padova, benvenuti da parte mia, sono Franco Ghirardello, staremo insieme fino alle 20, la nostra musica continua, ci ascoltiamo anche Napoleone con Romantico Noir.

0: Bam Bam Bambina.
1: Ancora la musica dell'estate con Elettra Lamborghini e Bam Bam Bambina. Siete su Radio Padova con il nostro ritmo italiano che vi accompagna. E tra poco, invece, per chi sta viaggiando sulle nostre autostrade, un nuovo aggiornamento per quanto riguarda la situazione sulle nostre arterie principali del Veneto. Adesso c'è Fulminacci con Maledetto Me su Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

0: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
3: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
8: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
9: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
8: Più attenzione, più interazione, più risultati.
9: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.